Mboni ambaito FM. Uita lani ya kila jika na kujenenga kila chai. Hey, Baito FM. Ba nevomus.